in onor da preziosa si posi lo resti al gran Pompeo onore sia. E tu, da via dal mio cospetto,